0: 23 horas, 34 minutos.
1: El lupo, bueno, una volta el lupo andaba via come il pane, adesso il lupo è il valore.